It's a dark sky, but everyone is high. And I feel

Oh.

Alzati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

0: Vi che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.
1: Shadow Fall. Yes, I. Okay, yeah. Lampungo del Yobi Bambatal. Mam Shadow Fall Abori.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'era

0: dal casalloggio.
1: Benvenuti a tutti dal casalloggio.
0: Oggi fa caldo.
2: Benissimo. Virgi, vuoi salutare anche te?
0: Si sente.
2: Arriviamo tra poco con la nostra trasmissione.

0: Ed eccoci, eccoci, eccoci. Brani in altri tempi, casa alloggio. Avete sentito la nuova regista, la Volpe, oggi che ci dà una mano in regia.
1: Benvenuta.
0: Benvenuta. Grazie. Regista, la nuova regista, quella che sentite la voce di Joyce Contiero, che conduce questo ammasso di scappati di casa. Io sono proprio la prima scappata di casa, giusto?
1: Pochi ma buoni.
0: Pochi ma buoni e pochi ma tutti scappati di casa. Come stiamo?
1: Bene.
0: Bene.
1: Ho caldati.
2: Io non sono accaldato, ha piovuto.
1: Ma guarda.
2: E molto.
1: Ma guarda.
2: Anche in camera ha piovuto.
1: Ma guarda. Ma guarda.
0: No, tra l'altro tu sei, io sono arrivata qua alla puntata oggi, dovevamo parlare del caldo pazzesco che ha fatto a Milano e mi trovo la giornata fresca e Simone col maglione. Forse era il caso di cambiare la scaletta di oggi. No, fa caldo, dai. Tu stai bene però, sei la temperatura ambiente.
2: Sì, io sto bene dei 40 gradi in su, quindi.
0: Perché bello, sì. Quando io e Susi praticamente ci sfondiamo di magnesio.
1: Andare al mare.
0: Tu vuoi andare al mare?
3: E dove vuoi andare al mare?
1: A Igea Marina.
0: Igea Marina?
3: Igea
0: Marina. Igea Marina, credo.
3: Ah.
0: Al microfono.
1: Però non c'è ancora.
3: Non sai ancora cosa.
1: Perché non c'è ancora la testa.
0: Non sai ancora se vai. Speriamo di sì. Facciamo una richiesta. Allora, portatemi via la Susi, così noi facciamo un po' di vacanza, giusto?
4: Una struttura dove vai, tipo coloni. Una struttura dove vai, tipo coloni. Sono
3: come
4: i medici, se sta male qualcuno. Penso sia così.
0: È un albergo, ma parla al microfono, racconta un po' questo, dov'è che vai, raccontaci un po', al micro, però parla guardando il microfono.
1: A Gemarina c'è un albergo stupendo, sono appena, c'è anche la piscina.
0: C'è anche la piscina. Ecco, la domanda del giorno, domanda del giorno, ma se vai al mare, perché devi andare anche in piscina? Cioè, qual è la...
1: c'è anche la piscina.
0: C'è anche, ma tu ci vai?
1: Anche.
0: Ma se il mare ti fa schifo?
1: Mandela a mare, e poi a piscina.
0: Alla mattina al mare, pomeriggio in piscina? Sì. E c'è un senso tra mattina e pomeriggio?
1: No, ma
0: c'è solo usare. Ah, ok, bene, allora, bene.
1: Forse vado a mare.
0: Forse. Guarda, ci sono i nostri ascoltatori che stanno morendo dalla voglia di liberarsi anche loro di te all'ascolto.
1: Ma
0: dove?
1: Allora,
3: la puntata di oggi, quindi, come abbiamo capito, si svolgerà su... I consigli dell'estate. Però i consigli che possono essere quelli reali,
1: farsi la doccia.
3: Aspetta, Susi, quelli reali o quelli del disagio o l'opposto. Quindi la Susi ci dice di fare la doccia.
0: No, ma perché sennò poi diventiamo le panca bestia, che è diverso se non ci facciamo la doccia.
1: Dopo butta.
3: Ecco.
0: No, allora, scusami.
3: No, scusa tu. Allora, il problema, quindi, tu dici di fare la doccia, sì. Ma la doccia calda o fredda?
1: Ma no, anche fredda.
3: Però c'è anche la teoria, che se fai la doccia fredda, quando finisci senti più caldo. Mentre se la fai calda, sei accaldato, ti metti un attimino così e non hai i 30 gradi. Quindi tu che cosa pensi?
1: Boh, per me è uguale.
3: Per te è uguale? Sapone o senza sapone, Susi?
1: Sapone.
3: Brava, Virgi.
1: Poi sigaretta.
3: Non si fuma.
4: Dimmi.
3: Virgi, il tuo metodo per sopportare il caldo estivo, quale sarebbe?
4: Una bella doccia.
3: Anche te?
1: Nuotare.
4: Calda.
0: Più tardi come fare. Vai, Virgi.
3: Diciamo alla spiga radiofonica che aveva il microfono spento e ha parlato. Però poi sono gli altri dilettanti.
0: No, adesso intervengo. No, io se ho imparato a fare radio da più o meno stamattina. Stavo dicendo, Virgi, qua alla scuola ho sentito che Susi ci sta proponendo di nuotare per rinfrescarsi, però tu stai proponendo una doccia e più tardi ci insegnerà come nuotare nella doccia. Dopo ci organizzeremo, anche l'ascolto, vedremo cosa propone. Altro per rinfrescarti, cosa fai?
3: A parte la doccia, bere
1: acqua.
3: Tanta.
4: Bevo una bella birretta.
1: Birra gazzosa.
0: Birra gazzosa.
3: tu lo sai che quando io ero piccola il mio babbo mi diceva che ai suoi tempi si beveva la birra con la gazzosa e ho scoperto che è molto del nord e non del sud questa roba.
0: Birra gazzosa del nord?
3: Sì, perché lo fanno anche dei miei amici, che li salutiamo.
0: Ci salutiamo. Ciao amici, che bevono birra gazzosa.
3: Anche loro bevono birra gazzosa.
0: Allora, facciamo una cosa, dopo che, dato che abbiamo Virgi, e Virgi con la birra gazzosa mi fa venire voglia di fare due balletti dance, ci fai sentire il tuo brano? Sì o no? Decidi, sì o no? Che non abbiamo scaricato, ma ne abbiamo un altro che noi mettiamo, quindi mettiamo questo, il Braskin Beat, e lo mettiamo dopo?
3: Signori, la regista, mettetevi gli stivali texani e vi aspettiamo
0: a bere una birra gazzosa.
3: Ciao!

0: Saloggio a 77. È arrivata la Queen. Queen, ciao.
1: Ciao, stavo facendo una bella doccia.
0: Stavo
1: mettendo profumata perché lo so che Joyce diventa un cane quando faccio così. Lei sta mi annusando.
2: Sì, io mi distrago e comincio a annusare.
1: Esatto. Aí io ce l'ho questa piccola tecnica, questa piccola strategia per distrarre lei.
2: Io amo i profumi e il tuo è buonissimo. Il tuo è buonissimo. A parte che stavamo parlando appunto che oggi la trasmissione è dedicata all'estate, al caldo.
1: Eh sì, appunto, ho scelto un profumo più colonia. Una cosa più leggera, non quello che si attacca nella pelle, una cosa più...
2: Più leggera anche per il corpo.
1: Esatto, brava.
2: Però non solo ci profuma il profumo, un gioco di parole, ma anche...
1: È una marca registrata anche, perché magari quando una persona passa e sente lo stesso profumo, dice questo profumo conosco.
2: Ah, su questo sì, io il sì. Mio deodorante lo uso da quando ho 16 anni e quindi alcune persone dicono ma è sempre lo stesso profumo, sì.
1: Eh sì, è come Jessica. Enfermeira, lei passa, eu já lo so qual é o seu perfume, já tem a sua marca registrada, já conosco bem.
2: Però, oltre che profumarci, e stiamo parlando di.
0: Di
2: come sopravvivere all'estate, il profumo comunque fa salire la pressione. Se una persona sta svenendo, sta comunque ha un calo di pressione, io sono abbonata ai cali di pressione, io sono calo di pressione come segno zodiacale. No, ma sì, oltre. Il profumo comunque tira sulla pressione, perché senti questo odore forte che entra nel naso, nel corpo e risveglia il cervello.
1: Esatto, hai visto Susanna, quello profumo che tu c'è?
2: Al microfono,
1: alle volte Susanna. Passo a te. Alle volte io passo in lei.
3: Preme.
1: Ai, mi ha detto, non passare questo profumo che mi abbassa la pressione. È perché lei mi vede passando profumo e dice, passa a me, ho detto, prende il tuo.
2: Ah, cioè, chi alza e chi si abbassa.
1: Esatto. Okay.
2: Ma adesso che è arrivata la Queen, allora, i consigli che vuoi dare te, non tutti, perché la puntata è iniziata da quanto, regista? Oggi abbiamo la nuova
0: esattamente,
2: regista.
0: Esattamente, da 12 minuti, soltanto 12 minuti, ragazzi.
2: La Queen cosa ci propone per superare il... per sopravvivere al caldo?
1: Per sopravvivere al caldo è passare abbastanza protettore solare quando esci, per non venire un male di pelle, soprattutto le persone che hanno dermatite seborroica, hanno dei prurito, così è una protezione in più.
2: Protezione a quanto?
1: Ah?
2: A quanto la consiglia protezione? 30. Tipo lei, la nostra regista è bianca,
0: alla uso quella dei bambini,
2: alla pelle chiarissima.
1: No.
0: Ma perché sono bianco.
1: Esatto, magari c'è la pelle sensibile, magari manca troppo rossa.
0: Sì, ma io non mi abbronzo. Credo
1: no,
0: di essere
1: io
0: l'unica
1: sì.
0: Siciliana sul pianeta non abbronzarmi, ma ringrazio sempre il mio papà che mi ha lasciato la sua pelle chiara.
2: Invece abbiamo Frank, che io non vengo da... ho saltato solo venerdì scorso perché c'era sciopero di mezzi, ed è totalmente irriconoscibile, sei nero. Ma come fai? Tutto te lo prendi il sole, quello che prendi tu non lo prende
0: Frank,
2: la volpe.
1: Lui passa la giornata sotto il sole. Io ricordo l'anno scorso che sono arrivata e ancora era con il tutore in mano. Ho detto non posso prendere il sole, che inveja di questo signore. Invece questo anno siamo insieme, perché anche io ho preso un sacco del sole, vedi?
0: Ma infatti la vediamo la Queen che è abbronzata, voi non lo sapete, ma la Queen ha una bella carnagione scura. E Frank uguale. Frank fa il cioccolatino... Ma gusto salato,
2: al pistacchio salato,
0: caramello salato. Ecco, se dobbiamo descrivere la carnagione di Frank oggi è caramello salato.
2: E se non sapete com'è, andate su Google e cercate color
0: caramello salato, proprio con la R come la dico io, perché se no non la trovate. Mentre la Queen ha un colore, aspetta.
1: Già mi hanno detto tante volte che c'è un colore esatto, un colore cannello, un colore... Sì. Non lo so se qua in Italia c'è quello jabuticaba, è una frutta proprio particolare, tropicale, ed viene del Brasile, Colombia.
2: Adesso la vado a cercare, sì, così capisco di cosa stai dicendo. Perché...
1: Cerca.
2: Com'è che si chiama?
1: Jabuticaba.
2: Cioè, poi è anche facile da scrivere.
1: Dai, mi scrivo io, tranquilla, bene.
2: Allora, intanto che cerchiamo questo prodotto, così cerchiamo anche di descriverlo all'ascolto.
0: Io
2: mettiamo un brano,
0: anche,
2: no?
0: Ecco, quello della Betty. perché la Betty ha dato come suggerimento che in realtà la Betty è la segretaria di Joyce.
2: Aspetta, soprattutto a parte che segretaria, ma è bodyguard, perché bodyguard. Io senza di lei non posso, cioè mi meno, no,
0: ma infatti,
2: in giro
0: oggi,
2: cioè neanche mi chiedono gli autografi.
0: La Joyce oggi ha detto la Volpe si mette in regia, sì, vediamo se è brava, che già mi ha minacciata con lo sguardo, quindi se non sono brava voi dite lo stesso che sono brava. Evito le legnate a fine trasmissione, ragazzi. Sì, hai presenti che quelli in ascolto. Quindi, la teoria della Betty, ma che non mette in pratica, è bere molta acqua.
2: Quello che sta ripetendo da 2 ore Susi.
0: Sì,
2: ma per sentito
0: Virginio,
2: dire, ma non credo che beva tanto.
0: Tutti quanti dicono di bere tanto per praticare bene e razzolare male.
2: Giusto, giusto.
0: Ecco, e questo succede anche qui a casa alloggio a 77 con le mie bestioline di Satana.
2: Intanto che hai tirato in mezzo la mia bodyguard, mettiamo il brano della mia bodyguard che oggi poi lei non parla perché appunto mi costa troppo, lei vuole un sacco di soldi e non me la posso permettere, quindi devo parlare io perché la sua voce insomma mi costa troppo. Quindi mettiamo il brano di Betty,
0: di
2: era
0: Betty.
2: Volevo capire di Madame,
0: Madame
1: la
2: Marrakesh, è qua della Barona,
1: a me piace un sacco.

0: Tuscio Radio. Allora, sempre parliamo oggi in puntata di come sopravvivere all'estate torrida. Per fortuna oggi la temperatura è leggermente più fresca.
1: Finalmente, no?
0: C'è stato un bel temporale stanotte su Milano, non ha grandinato, meno male. Niente, quindi
2: allora volevo scusi regista, volevo riportare un attimo che ho cercato il frutto che diceva la Mire. Dunque, questo frutto io non l'ho mai visto, mai.
1: No, non c'è qua in
2: Italia. È grosso quanto, non so, una pesca.
1: Eh sì,
2: totalmente
1: più o meno.
2: Scuro,
1: non sembra tanto,
2: nero.
1: Lo sai. Non sembra tanto come una pesca.
2: No, ti per dare l'idea della grandezza.
1: No, non sembra.
2: Più piccola.
1: Più piccola, sì, nella foto che sembra. Dicono che anche il mio occhio è simile.
2: È vero, i tuoi occhi sono identici, il colore è identico.
1: Eh sì.
2: È un nero lucido, non so,
1: lucido,
2: come, nero lucido,
1: sì.
2: E sono identici.
0: Andremo a cercarlo questo.
2: Sì, no,
1: è
2: dobbiamo
1: dolce,
2: dare l'ascolto. Si chiama
1: Jabuticaba.
2: E si scrive J come
0: Joyce.
2: Come J A B U T I C A B A, ripeti. Ah no.
0: Allora,
2: è veramente curioso, ma di cosa
0: spagnoli,
2: sa?
0: J A B U T I C A B A.
2: Ok, per gli amici giapponesi, vai Susi, tuo momento.
0: No, oppure in brasiliano
2: è così.
1: Jabuticaba.
0: No, lettera, lo spelling.
2: Ah, lo spelling J, cioè ogni lettera. Aspetta, J.
1: Che è lunga questa. J A B U T I C A B A.
2: Sai che lo sapevo, ero anche io. A me
1: non ci credo, allora prova a parlare.
0: A casa alloggio insegniamo anche il portoghese.
1: Esatto. Portoghese.
0: Quindi venite qui numerosi, prendete il numerino, poi per il compenso decidiamo noi. Preferiamo cibo, grazie.
2: A proposito, quindi ma cos'è dolce, amaro questo frutto?
1: È dolce. È molto dolce. Tu hai visto come cresce nella pianta? È diverso perché cresce su talo.
0: Cioè, io ho visto l'immagine, che è una cosa...
1: Sì,
0: quello che dirò...
1: È proprio un po' esotico questo frutto, è un po'...
0: Allora, per farvi capire, sono delle palline rotonde, ma io ho visto un'immagine prima di questo frutto sull'albero, sembrano tante cacchette di... scusate, delle caprette, delle pecorelle.
2: Scusa, e qua ci agganciamo al nostro principe Frank.
0: Ha deciso
2: e ha dato anche lui dei consigli agli ascoltatori, no?
0: Sì,
2: gli ascoltatori.
0: Il suo consiglio è:
2: attenzione,
0: noi diamo voce a Frank, perché Frank oggi sembra Andreotti versione Mago Telma. Che dice: consiglia di fare tanta cacca pupù per i bimbi in ascolto, pupù, perché con i primi caldi si tende a essere stitici, quindi si restringe l'intestino. Si fa fatica a fare la pupù, però quello che consiglio io è anche di mangiare roba con tante fibre, perché se si stringe lo stomaco dobbiamo andare a fare la pupù.
2: Oh, appena si parla di merda, si richiama, cioè, escono dagli uffici dicendo, cos'è che hai detto? Ti fare schifo, ma che principini, no? Però ti sei agganciato al nostro discorso, perché stiamo parlando di cacca, che Frank ha dato dei consigli all'ascolto su come, no?
0: Sì, cosa bisogna fare, che bisogna fare tanta pupù.
2: E allora, per peggiorare la situazione e stringiamo oltre il nostro intestino anche i discorsi, mettiamo il brano che ha scelto Frank.
0: Il corpo sciolto di Roberto Benigni.
3: Questo lì

0: torniamo in diretta sempre da Casa Loggio a 77 su Shell Radio.
1: Radio Menta, cioè siamo su Shell Radio, ovviamente stanno ascoltando Radio Menta. Shell Radio, ma siamo Radio Menta, perché almeno diamo un saluto a Cooperativa Lotta.
0: Ciao Cooperativa Lotta!
2: Ciao, e salutiamo anche la Tizi che ci ascolta da casa. Ciao Tizi!
1: Che è di Cooperativa Lotta, vabbè basta, ok, bentornati in diretta. 17:54, che siete in nostra compagnia, venerdì 5 giugno, così narra la leggenda.
2: E siamo già a giugno, tra poco inizia l'estate ufficiale.
1: Quando è che inizia l'estate ufficiale? 21 settembre?
3: 21.
1: No, hai detto sempre confusa. Al microfono, Simone.
4: Che l'estate inizia il 16 giugno, il giorno del mio compleanno.
1: Oh. 16 giugno. Auguri.
2: Non si fanno in anticipo.
1: No, li ritiriamo, Susanna. Gli auguri.
2: Li facciamo il 16, il 17, il 18.
1: 19, il 20? No, il 20 non ci sono. Che segno sei?
4: Gemelli.
1: No. Ok. Io gemelli non conosco nessuno, i gemelli, credo. Com'è?
2: Il 16 giugno, lo stesso giorno del matrimonio di mio fratello.
1: Che salutiamo, ciao fratello.
3: Ciao fratello d'Italia.
1: Tu sei acquario. Tu Mire?
3: Toro.
1: Mamma, che tormento. Taurina.
2: Certo,
3: sì, ce l'ho una personalità grande, forte.
1: Al microfono, Susi.
2: Anche il tuo papà.
3: Tu sei taurina?
2: Sì, prima decade.
3: Tu sei otto? Sì. Io sono quattro.
2: Tu ascendente Capricorno, c'è le cornette, Susi. Però noi abbiamo una dopo che Susi ci ha dato i suoi consigli sulla doccia per sopportare e sopravvivere le giornate calde estive, giusto Susi? Hai altri consigli?
5: Andare a mare.
1: Non ti incazzare.
5: Andare in piscina, andare in piscina.
2: Buona doccia. Soprattutto lavatevi.
5: Mettersi un po' di profumo.
2: Profumo e deodorante.
5: Anche.
2: E lavatevi con tanto sapone.
1: No, io farei solo a secco. Io uso lo stessa spuma che ho preso per il gatto. È una buona marca.
5: Ma c'è un gatto?
3: Shampoo a secco.
1: Io ho un gatto? Ho un gatto e l'altra sembra un gatto.
5: Io sto con il mio gatto.
1: Le ceneri, il comodino.
5: La mia gattina piccolina.
2: Quindi, Susi, altri consigli?
1: Basta, direi che
5: andare a fare una passeggiata giù al bar.
1: Esatto, a che ora la Raffa, adesso. La nostra Raffa nazionale, gli aveva consigliato, un consiglio era di esporsi al sole nelle ore di punta,
2: sì,
1: perché noi andiamo contro il TG5.
3: Hai sentito Gianfranco?
2: E basta.
1: E Frank invece di stare all'ombra, ma di cucinarsi al sole nello stesso tempo. Cioè noi siamo un po' il nonsenso, ognuno dice cose e poi così a caso.
3: È controverso.
1: Noi siamo le contraddizioni come
3: esatto, come Gianfranco e come tanti altri.
5: Dove sei stato al sole? Ma non ti vergogni?
2: Voi non lo vedete, ma Frank sta ridendo
1: di noi, probabilmente.
2: Di noi.
1: Allora, vorrei tirare in mezzo il mio Simo.
4: Mi dica.
1: Simo, allora tu sei l'unico in tutto questo che ci stai sopportando, coperto da un maglioncino verde che io sto
4: che
1: sudando.
4: Qualcuno mi ha regalato.
1: Sono già sotto. Ma questa cosa, no? Che poi gli ascoltatori si incuriosiscono.
2: Allora.
1: Simo.
4: Dimmi.
2: La tua tecnica per sopravvivere.
4: Piscina.
1: Ma la piscina fa un po' schifo. Solo a me fa un po' schifo.
3: Anche
1: la piscina.
3: A me, perché tante persone entrano, non si sa mai, pisciano. Mi dà fastidio, a me non mi piace tanto. Mi piace le cascate.
1: Ma le cascate
3: sì,
1: non le abbiamo
3: cascata è
1: detto.
3: Bello, sono stata a Sondrio, sono stata in montagna dove ci sono le cascate bellissime lì. Entra a Sondrio, quella parte
1: sono
3: lì.
1: Sono stata nelle cascate a Sondrio.
3: Sì,
1: c'è un
3: bellissimo.
1: Nome, adesso mi sfugge il nome.
2: Domandona, ma è vera questa cosa che nelle piscine se uno fa la pipì cambia il colore? Lo sai,
4: dipende, no? Alcune piscine hanno questo elemento che mischiano con l'acqua che fa questo effetto, sì. Sì.
2: Non so che nelle piscine comunali lo mettono, secondo me no, perché tanti bambini
4: no,
2: fanno la pipì.
4: Altrimenti sarebbe evidente.
1: Ti è mai capitato a te di vedere il colore della...
4: Per fortuna no.
1: Ah, che...
2: Ma tu l'hai fatta la pipì dentro la piscina?
1: Ah, ma oggi abbiamo, signori, oggi ci siamo superati all'ascolto, eh? Oggi parliamo di...
3: Oggi sì, abbiamo alzato il livello, l'hai finalmente fatta, così si
4: mai
3: fa.
4: Mai, Simo? Mai, perché io sono un ex nuotatore, quindi me la sarei bevuta poi se la facevo.
1: Ah, sempre bene, quindi... caldo, stiamo degenerando. Vedi? Sei un ex nuotatore?
4: Certo.
1: Raccontami di più, dai.
4: Andavo a nuotare 5 volte alla settimana e facevo 3-4 km per volta.
1: Porca miseria.
4: Sì.
1: Complimenti.
4: Ti mancano le squame?
1: Io non sono molto da nuoto, da piscina, soprattutto. Perché lo sport è completo, però, credo.
4: Basta iniziare e poi non ti fermi più.
3: Questo è vero, perché io faccio la bici, no, a me no. Non mi piace. A me io faccio la bici, io sono abituata, alle volte quando non salgo su mi manca tanto. Adesso sto lasciando un po', perché adesso sto facendo la fisioterapia a Lampugnano.
1: Però comunque è sempre il movimento anche quello, è diverso, sì. Un po' più faticoso, però...
3: Sì, però è come un professionale, è una cosa più, una tecnica più professionale.
1: Un pochino più impegnativa,
3: esatto.
1: Magari anche dolorosa.
3: Oggi mi hai fatto... Ieri ho fatto 2 vaccini, oggi mi hai fatto alzare del peso, ho detto, scusa, ma io ho fatto il vaccino altri ieri, non posso... Allora ho detto, va bene, oggi non lavoriamo i braccia, lavoriamo la gamba.
1: Ah, comunque
3: detto,
1: ci si muove.
3: Esatto, ho detto, minchia, mi hai fatto giocare un po' di palla, su, giù, di là, di qua. Però è stato divertente.
1: Dai, però sono cose utili, vedi, io sono pigra, mi piace un sacco. L'ho fatto in tutto l'anno, una volta sono andata a correre, ma quella volta proprio il corpo senti che ha bisogno di muoversi, di correre. Sì. Cos'è che dici, Susi?
5: Non faccio anche incidenza,
1: ma tu eri super sportiva.
5: Culturismo.
1: Nuoto?
2: No. Culturismo e nuoto.
1: Tu nuotavi a Miami?
5: Sì.
1: Adesso. Miami. Guarda come mi guarda con l'aria saccente.
5: Miami fa
1: questo.
5: Culturismo.
1: Ah.
2: Quindi occhio, potrebbe essere Susi la mia bodyguard, tu c'hai la becchi.
5: Paghi.
3: Oh, hai visto?
2: Così tanto, ma non ti preoccupare, paga Joyce.
1: Abbiamo beccato quella giusta. 32 minuti che siete in nostra compagnia, state ascoltando brani in altri tempi, adesso io chiedo un artista a caso a Simo, un artista a caso, dimmi te, quale brano mettiamo di un artista a caso? Dine uno a caso.
4: Madonna.
5: Madonna, basta questa Madonna.
1: La Madonna.

0: facciamo cantare la Betty. Na, na, na, na.
1: Allora, i microfoni sono volutamente accesi, non c'è nessun errore.
2: Mi piace.
1: Ti vedo preparato sulla,
0: sul pezzo.
1: Pannello, sul, na, na,

0: a casa alloggio, un po' tutti quanti, hanno una sose.
1: Bentornati di nuovo su A77 con i nostri ragazzi.
2: Siamo quelli del venerdì, Ma alza un po' la voce, la voce fatta sentire fuori campo.
3: Hai
2: la
3: visto,
2: bella,
3: esatto.
2: Attenzione.
4: Quindi
2: sei riuscito a farti sgridare da Betty?
1: Cioè, capito?
2: No, ma in realtà voleva tenere la voce radiofonica e lei si è arrabbiata, invece non le sono girate le balle.
3: Ma è perché ancora Volpi non hai capito, invece con te è con un sguardo, solo un sguardo tu già capisci.
1: Ma perché non la sto guardando sempre?
3: È per quello, lei è per forza è dovuto di usare la voce, perché con Joyce è un sguardo e basta.
1: Però ma io abbassiamo le armi, ok?
2: Io lo sguardo mi sistema, io ho terrore di Betty. Io incrocio lo sguardo e lo cambio subito, nel dubbio.
1: Quindi,
2: bentornati in diretta, bentornati con noi, siamo quelli del venerdì.
1: Allora, le altre domande che ci possiamo porre durante questa estate torrida che si prospetta, l'uso o meno dei ventilatori, dei pinguini, dei condizionatori. Di chi più ne ha più ne
2: ho un'idea,
1: metto.
2: Tanto oggi la puntata è andata a degenero. Alzi la mano a chi piace il ventilatore. Adesso all'ascolto gli ascoltatori dovranno indovinare quante mani alzate ci sono.
1: L'aria condizionata. Ma tu lo sai che a me asciuga la gola,
2: me dà fastidio.
5: Camera in zanzara.
1: Ah, ma la tieni tutta la notte?
5: No, ma che ci va a casa?
2: Perché c'è l'aria condizionata, non ci va più, ha cambiato gusti.
5: Non ci vado neanche a casa.
1: Ma perché tu vai in
2: America? Per non pagare la bolletta dell'aria condizionata.
5: Cosa tanto l'aria condizionata?
2: Capito perché non torna a casa.
5: Perché la mia casa è vuota.
1: È vuota, quindi
2: con l'aria condizionata che va comunque sempre.
1: Che va sempre, perché Susi la casa in realtà ce l'ha
5: a Novegro.
1: No, tu ce l'hai a Miami.
5: Magari
1: con tutte le tue coppe.
2: È Novegro in provincia di Miami.
5: Magari
1: sulla 40ª strada.
2: Quindi allora sì, no, l'aria condizionata io la odio, è una cosa che non posso proprio sopportare. Io mi sento male, mi sento proprio male con l'aria condizionata. A te, Simo?
3: Anche
6: a me piace molto l'aria condizionata, che io la chiamo aria confezionata, mi piace, preferisco il termine.
2: Te invece anche te dà fastidio?
3: Sì, perché alle volte io mi sveglio con il naso bloccato, allora preferisco il ventilatore. Sono della moda antica.
2: Ma io neanche quello, cioè io mi ammalo anche col ventilatore.
3: Col ventilatore anche tu?
2: No, io zero, io non voglio niente.
3: Io quando accendo, lascio per lei di solito, perché lei che ripete continuamente, caldo, va bene,
2: per silenziarla.
3: Portati a casa, vai. Perché la finestra più grande è lato della mia parte, allora un'aria fresca già mi sto tranquillo. Invece lei non apre neanche la tapparella, non alza su neanche la tapparella, per quello che alle volte lei parla continuamente, è calda, e quello mi dà fastidio, ai miei
2: arabi. Allora le pianti, il ventilatore addosso a silenziarla. Poi ti congeli.
5: Ma io dopo un pigiama. Non nuda.
2: No, infatti era la domanda che ci stavamo facendo.
5: No,
3: lei alle volte mi prende in giro, perché alle volte finisce qua il pranzo, io vado di là e io metto i pigiama e lei inizia a ridere, perché io sono abituata così, perché io nella mia testa a letto si va di pigiama. Lei vai con giubbotto, con capellino, con orecchini.
2: Tutto, sì, con le borse della spesa.
3: Esatto, invece
2: tutto
3: io no.
2: Insieme, sì. No, anche io sono così.
3: A me andare a letto è di pigiama.
2: Anch'io.
3: Perché
2: nel
3: ho
2: letto
3: la sensazione che è la sera, abbassa la tapparella.
2: Sì, ma che c'entra? Però meglio nudi che panca bestia, nel senso, a me piace la pulizia nel letto.
3: Esatto.
2: Meglio nuda che col jeans che sono andata in metropolitana. Ecco, quello mi dà fastidio.
3: Sì.
2: Una roba che non
3: adesso è un periodo bruttissimo.
2: Per la metropolitana? No.
3: Sì.
2: In che senso? No, ho capito.
3: Sì, perché è sempre pieno, tutti schiacciati.
2: E si torna agli odori.
3: Adesso meno male che ho finito la scuola. Adesso non c'è questo problema, questa piccola difficoltà. Però il mattino quando vado a fare la fisioterapia è un po'. fastidioso ancora perché è l'orario che le persone vanno a scuola, a studiare, vanno a lavoro. Aí,
2: e ci sono dei profumi lo stesso. Che fa passare la fantasia di uscire.
3: Infatti è quello.
2: Senti, Queen, la mia Queen, oggi cos'è che ci proponi di brani?
3: Oggi
2: perché questa artista non la conosco.
3: Oggi ho scelto Anita, è una canzone che lei ha messo nel suo Spotify Global 2022, penso. È stata una canzone d'estate. Magari quando voi sentite, voi riconoscerai. Per oggi non riesco a cantare, penso, perché la mia voce sta un po'...
2: Cioè, tutti i punti, l'aria condizionata, il ventilatore addosso per perdi la voce.

0: Ci sono fatto più o meno, la mia voce non è 100%, perché tu lo sai, quando io prendo il microfono mi piace cantare, non ce l'ho vergogna, non ce
1: ormai
0: l'ho.
1: Anche io, cioè, ho l'abitudine che tu mi fai brani live, li devi fare, sennò io ci rimango male.
0: A me piace sorpresa.
2: Bravissima, bravissima.
1: Bentornati, bentornati. Sì, sì, brani in altri tempi, quasi a fine puntata, quasi. Quasi,
2: perché
1: oggi
2: abbiamo ancora la canzoncina della nostra nonna Susi.
1: Nonna Susi, l'altra volta avevi detto che tua figlia aveva scelto un brano dei REM. Sì, sì, mento? Sì. Sto dicendo la verità? Sì. Allora, glielo vuoi dedicare?
2: Ce lo dici al microfono anche, Susi.
3: Mamma mia, manca tanto, mamma mia.
2: Oh,

Chevy Susie. E poi, a bella.

0: Aspetta, cos'è che dicevi, Mire, in fuori onda? Che ti sei arrabbiata?
1: Mi sono arrabbiata.
0: Ma con chi, tra l'altro?
1: È caldo. Mi ha alzato la temperatura e sono così. Adesso mi è venuto voglia di cantare anche una in portoghese, che io mai avevo cantato. Di solito canto sempre in spagnolo.
0: Ma ce l'ho il brano? Te la faccio cantare?
1: No,
0: o ci prepariamo?
1: Adesso.
0: Cioè,
1: no,
0: vediamo se, vediamo in corsa se riusciamo a trovarlo.
1: Dai, 2 minuti.
0: Tra 2 minuti. Intanto che cerchi il brano, noi...
2: Allora, invece la mia teoria,
0: sentiamo,
2: su come sopravvivere al caldo è mettere i piedi in ammollo la sera.
3: Beh, ma che bella!
2: È un'altra cosa che ho imparato, però mi ha fatto ammalare, è mettere una...
0: Quindi ti ha fatto male, un ottimo consiglione.
2: Sì.
0: Attenzione.
2: Un asciugamano.
0: Aspetta, pausa, pausa. Come andare in malattia?
2: Come andare in malattia? Seguitemi per altri consigli. Poi in malattia, mentre voi, prima di dire che siete malati, andate al concerto. Vabbè.
0: Ah, ma stai raccontando una storia vera.
2: Sì,
0: ok,
2: tratta
0: una storia vera.
1: Nessuno hai capito con questo sguardo tra voi.
0: No, è che sei ammalata andando a un concerto.
2: Allora, siamo andate a un concerto,
1: sì.
2: Quello di Levante, ciao Claudia, ti salutiamo.
0: Ma ci salutiamo tutti.
2: No, anche perché Claudia è una nostra fan, voi non lo sapete, ma ci ascolta.
1: Pensavo che era della Lotto.
2: Sì. Allora, no, Claudia, siamo andate a questo concerto, era l'ultima data su Milano. Noi eravamo lì, tranquille, io ci tenevo tantissimo.
0: Ma perché forse era qualche regalo, era stato? Ti sei fatta l'autoregalo?
2: Mi sono regalata il concerto per il mio compleanno. Quindi andiamo lì, ma io già avevo qualche accenno di linea di febbre, mal di gola, vabbè. L'indomani mi sembrava brutto e scorretto dire non vengo a lavorare perché sono malata. Perché la sera me ne ero andata a sto concerto. Quindi sono andata a lavorare con la febbre, non ce l'ho fatta più e l'indomani ancora, cioè quello dopo, il 20-21, mi sono messa in malattia. Quindi la canzone, ad esempio, di Claudette, come la chiamo io.
0: Perché loro sono proprio molto amiche, ci sono anche video
2: che proprio mi spacca, mi fa sembrare leggera. Oh, mi dà quel senso di libertà, sia per sfogarmi, sia per
0: sentirti meglio, magari, no?
2: Sì, soprattutto in determinati ambiti, è proprio leggera.

0: Bentornati a Casa Alloggio.
1: Ecco.
0: Allora, signori, ritorniamo. Queen.
1: Sì.
2: La Queen oggi ci fa sentire più brani. Oggi è presa bene. Oggi è presa
1: sì.
2: Bene. Ma è sempre la stessa artista.
1: Magari.
2: Però.
1: Sì, lei è sempre la stessa. Questa canzone è bellissima perché è una canzone dedicata alla mia religione. Allora dedico a tutti i miei ex che mi hanno fatto del male nella...
2: Ti è, mi sembra sì. Un'ottima.
1: Sì, dedico a loro. Esatto.
2: Esatto.
1: Brava Nuna Susan.
3: Mi
1: deu certo.

0: sei rimasta impressionata.
1: Casa alloggio, non ho scuse.
2: Sì, mi stava facendo vedere un pezzettino
0: del videoclip. Videoclip è bellissimo, sì.
2: Ma lo voglio vedere con completo.
0: Tu, se tu cerchi nel YouTube, tu vedi. Vedrai completo, sì.
2: No, ma sto brano me l'avevi già messo?
0: No, sicura? È la prima volta, sì, hai fatto
2: allora
0: un mese.
2: Fatto sentire perché io l'ho riconosciuto.
0: È perché in portoghese, è la prima volta che canto in portoghese.
2: No, ma magari non è che me l'hai fatto sentire la settimana che abbiamo preparato la trasmissione?
0: No.
2: E come mai io
0: non perché
2: sento,
0: io mai lascio,
2: già.
0: Magari hai sentito nella radio, perché è lanciata da poco, sì.
2: Sai cosa mi piace di sto brano? Che cambia melodia.
0: Cambia,
2: questo
0: esatto.
2: Mi era rimasto in testa.
0: Quella è carina.
2: Magari l'avevo
0: già
2: sentito altrove e boh. Bello, grazie, grazie Queen. Dunque, sono 58 minuti che siete in nostra compagnia, siamo quasi a fine puntata. Regista?
3: Eh?
2: Sì. Sì. Oggi abbiamo, ragazzi, lasciatemi fare un applauso alla nostra regista di oggi, che è stata meravigliosa.
3: Grazie, davvero. Poi passo da tutti a riscuotere la somma, ragazzi.
2: Davvero brava.
3: Col cappellino.
2: Davvero brava, complimenti, complimenti.
3: Grazie mille, ogni tanto mi diletto pure io a fare qualcosa così.
2: Qualcosa così, no, molto
3: così,
2: brava.
3: Pigio tasti,
2: qualcosa succede sì. Sempre comunque, molto bene. Quasi fine trasmissione, quasi, sì. quasi. E poi ci sentiremo quando?
3: Quando, nonna Susi, quando ce l'ha il microfono? Ok, no, voi rimanete in ascolto, nel dubbio.
2: Nel dubbio, vero Mire?
0: Esatto.
2: State all'ascolto.
0: Io ero in dubbio, lei, di quando torno dal mare.
2: Io?
0: Lei.
2: Ah, quando,
3: se siete al mare.
0: Io ho pensato in quello quando lei ha chiesto.
2: Ma tu quando vai alla fine? Non si sa ancora. No, dicelo che almeno sappiamo quando ci liberiamo di te, Susi.
3: Ma
2: non
3: è
2: vero.
3: Non
2: sai
3: è
2: che
3: vero.
2: Che bestie che siamo. Ma puoi insultarci, eh?
3: Ma certo. Soprattutto alla Joyce, giusto? Tu sei la mia bodyguard, a me non puoi insultare.
2: Noi siamo così, tra l'altro fai ricordare all'ascolto se ci state sentendo per la prima volta o se comunque capita che ci seguite. Noi siamo quelli di venerdì che cerchiamo di strapparvi un sorriso, alleggerirvi la situazione già in venerdì, insomma. E quindi già ci siamo liberati di una settimana. La Mire la vedo un po' in difficoltà, stai per starnutire.
0: No, è perché adesso sono un po' così.
2: Ah, no, sei commossa? No,
0: no, figurati.
2: Figurati, ti vedo un po' in difficoltà.
0: No, diamo anche la benvenuta al nostro nuovo ospite Giuseppe,
2: esatto.
0: Oggi.
2: Brava.
3: Ciao Giuseppe.
0: Che anche se non sta partecipando, sta lì osservando tutto come funziona la nostra radio.
3: Ma perché fanno tutti così? Queen. Prima ci osservano,
0: esatto.
3: E poi
0: prima
3: entrano.
0: Deve avere passare per il cadastro, dopo sei.
3: Sì. Allora, noi suggeriamo a voi che andrete in vacanza presto, perché l'estate sta arrivando, qualcuno parte ora, qualcuno parte dopo, di rimanere in ascolto il venerdì
2: pomeriggio
3: dalle 5. Però noi
2: dalle 5 e un quarto. Cioè circa, ecco, non cominciamo a essere fiscali.
3: Cercate di essere più del sud quando dite ci vediamo,
2: esatto,
3: più tardi.
2: Brava. Che poi non siamo mai in ritardo noi, ma sono gli ascoltatori che sono in ritardo.
3: Sì, che sbagliano sempre. Ad accendere la web radio.
0: Scusa, cambiando discorso, perché sto cercando di decifrare chi è questa donna, se è Raffaella Carrà.
2: Questa donna che c'ho sulla mano.
0: Esatto.
2: Non è questa donna.
0: Stavo provando chi è questa,
2: allora, esatto,
0: signora.
2: Andiamo con le opzioni. Indovinate.
0: Ho pensato Britney Spears. Ho pensato Raffaella Carrà, però non lo so.
2: L'ascolto la maglietta,
3: allora,
2: che ho io addosso.
3: Raffaella Carrà.
2: Poi.
3: No, incominciamo. Allora,
2: descriviamola. Così gli ascoltatori che possono scriverci al numero di Simone. Ah no.
0: Io ho pensato in Raffaella Carrà, però non ho visto la frangetta, ho detto non è lei.
3: Ma quindi, le opzioni
0: ricordo.
3: Sono?
2: Bionda.
3: Bella.
2: Bella.
3: Simpatica.
0: Carismatica.
3: Comunicativa.
2: Brava.
0: Personalità forte.
2: Brava. E quindi di chi stiamo parlando?
3: Indovinate?
4: Raffaella Carrà.
0: Raffaella Carrà, sì, è lei.

0: io ho la maglietta della Carrà. Ma scusate, nessuno di noi, come mai eravamo distratti per gli stracci?
1: Sì.
0: È iniziato il mese del Pride.
1: Esatto.

0: mese del Pride, il mese del
1: io
0: orgoglio,
1: vado, so LGBTQ+, tu,
0: plus, guarda che finito di dirlo tutto, la parata è finita. Oh no, dire, ora che lo dici tutti, vabbè, comunque ci siamo divertiti. Esatto, mese del Pride, sì, la maglietta che ho io ci tengo tantissimo è la maglietta della Cara, della nostra guarda, raffa nazionale.
1: Per me è mancata la sua frangia. Io sono abituata a vedere sempre con la frangetta.
0: Però è lei, la nostra raffa, la mia super raffa. Quindi siamo a fine trasmissione, ragazzi. Quindi io direi di farci.
2: Settimana prossima
0: o a fine giugno?
3: Cioè, visto noi parliamo del Pride, spunta Virgi nella sua bellezza. Virgi è un orecchino che io potrei rubartelo e metterlo al posto del mio piercing che oggi non ho.
0: Ma c'è colori
3: dell'arcobaleno?
0: Dell'arcobaleno?
3: Okay, mi sa.
0: Vedi. Lui ha sentito ho detto Pride, è uscito alle distanze. Grande il mio Virgi. Sì, insomma, siamo a fine trasmissione. Direi di fare i nostri saluti. Auguri.
2: A Gay Pride, mi raccomando.
3: Brava nonna Susi. Quindi ripetiamo, a Milano vi aspettiamo il 27 di giugno.
2: Nudi.
3: Anche come volete.
1: Come volete.
0: Guarda, lì proprio
3: a noi va bene tutto.
0: È l'unico posto dove ognuno finalmente si può sentire libero.
1: Libero.
0: Dovrebbe essere sempre, tutto l'anno, che le persone con un orientamento sessuale che gli pare a loro devono sentirsi liberi. Avete rotto i coglioni, scusate, mi prendo la responsabilità di dire parolacce in questa trasmissione, ma ognuno può e deve essere libero di amare chi vuole, cioè
1: senza
0: voglio dire
1: dubbio.
0: Ma basta, avete rotto le balle.
1: Bravo.
0: Se vi dà fastidio chiudetevi nella vostra stanza. Scusa,
2: andate a cagare.
0: E quindi è un meraviglioso momento dove ci si può liberare, insomma, essere liberarsi di qualsiasi roba. Se voi, a parte che non devi per forza essere omosessuale, il Pride raggruppa un sacco di cose, di disabilità, e poi se tu ti senti un frigorifero, quel giorno vai lì e dici oh, io mi sento un frigorifero, e puoi essere libero e sentirti un frigorifero.
1: Esatto.
0: Sto dicendo, sono ironica, però veramente ognuno deve sentirsi libero e essere quello che vuole senza stress. Ecco, dopo questa cosa che mi sono inalberata, però era da dire, mi appoggia la nonna
3: Susi. Quindi ripetiamo 27 giugno a Milano,
0: poi altre date,
3: Piazza della Repubblica, si parte da lì nel pomeriggio, si arriva all'Arco della Pace, dove ci saranno balli, musica e divertimento per tutti. Venite con i figli, venite con chi volete.
0: Noi di Shell Radio ci saremo con le cargo, quindi se vedete delle cargo nere sulla cargo con me, perché no? Possiamo organizzarci. Fa caldissimo. A proposito, che abbiamo parlato della puntata del caldo super estivo.
1: Sì.
0: Do consigli all'ascolto per farvi il Pride, ragazzi, perché veramente è una gara perché arriva alla fine. Bevete tanto, portatevi cercate
3: anche
0: di bagnarvi i cappellini, bagnarvi i polsi, stare comunque
3: vestiti
0: un attimino
3: chiari,
0: o piuttosto nudi, ma con la protezione.
1: Esatto,
0: il Pride
1: protettore solare è sempre
0: buono. Che te la ricordi per i prossimi 2 settimane.
1: Un protettore
0: dopo.
1: Solare e una sambuca. E sei a posto.
0: Viva! Protettore solare e una sambuca direi che rende l'idea, quindi... Quindi niente, dopo che abbiamo dato questi consigli del caldo, del Pride, possiamo chiudere la
3: nostra trasmissione. Venite con tutti gli amici, con
0: amici,
3: i figli,
0: parenti,
3: quello che volete. Ricordatevi che siamo tutti liberi di amare chi vogliamo.
0: Esatto.
1: Questo ho parlato con un amico mio di classe, perché ho chiamato lui per andare. Lui ha detto così, miei familiari ancora non lo sai. Appunto, magari è il momento giusto.
0: Ah, dici, può essere un aiuto per
1: dirglielo. Un incentivo magari per passare per questo piccolo difficoltà che è affrontare la famiglia.
0: Sai, quel giorno lì è talmente particolare, adesso è talmente particolare e forte, perché comunque sono momenti forti, io ci vado da anni,
1: anche.
0: Però c'è così tanta unione che ti dà quella forza magari di tornare a casa, forse preso dall'entusiasmo, magari di dirlo.
1: Esatto.
0: Magari cogliere questa occasione per uscire fuori e...
1: Sì.
3: E poi a noi piace tanto il carro, quello della Carà, è con te che dici poi, io ascolto tutti.
0: Io credo solo alla mia mamma e alla Carrà. Ciao mamma, come sempre ti porterò con me al Pride.
3: Come ogni anno. Allora,
0: andiamo a fare il giro di saluti e chiudiamo questa trasmissione che è durata veramente un sacco oggi. Siamo in onda da un'ora e dieci. Andiamo con il giro di saluti.
3: Vai.
2: Un bacione a tutti quanti, poi prendiamo anche il Pride, tutti 6 giugno. Un bacione a te.
4: Un saluto a tutti e ci risentiamo la settimana prossima. Non scappiamo, siamo qui. Anche se c'è il Gay Pride, saremo là, ma torneremo anche qua.
0: Noi siamo ovunque. Siamo là, siamo qua, siamo ovunque. C'è anche la Betty, la mia super Betty, che ringrazio. Anche la partecipazione che ci ha ascoltati il nostro new entry Giuseppe.
3: Poi abbiamo il nostro amico Frank che è fuori a prendere il sole.
0: Infatti non ce n'è più sole fuori.
5: Non c'è, l'ha preso tutto lui. C'è il sole, però c'è lui, l'importante è quello.
3: Ma perché l'ha assorbito,
0: tutto.
3: E quindi poi il nostro pirata Virginio che è a passeggio.
0: È andato a preparare le bandiere per andare al Pride, preparare.
3: Esatto. Perché lui sarà in prima fila insieme a noi, insieme alle cargo di Sherradio.
0: Che salutiamo anche Sherradio, perché salutiamo. Siamo in diretta su Sherradio.
3: Assolutamente sì. Ciao Nick.
1: Voglio ringraziare a tutti, ci sentiamo prossima settimana, un bacio della Queen e scusa per oggi perché non sto con la voce 100%,
0: ma ci hai dato
1: per
0: due
1: la
0: brani,
1: prossima
0: cavoli.
1: Settimana, per la prossima settimana ci sono.
3: Ma sei sempre una Queen, ricordalo.
1: Sì,
0: ma
1: esatto,
0: le
1: appunto,
0: sono Queen sempre.
1: Quello che stavo per dire, ho riconosciuto lei, una diva conosce un'altra, riconosce, hai visto?
0: Una diva riconosce
1: perché
0: un'altra diva,
1: perché nessuno qua si aveva corso della maglia,
0: alzo le
1: però
0: mani.
1: Quando ho visto ho detto conosco questa signora.
0: Io ti adoro, ti adoro.
3: Poi in regia oggi come guest star abbiamo la Volpe.
0: Complimenti, siete veramente super, super brava.
3: Grazie. Mentre alla voce abbiamo
0: alla co-conduzione di questa meravigliosa redazione i brani d'altri tempi, Casa Loggia 77,
1: la direttamente dai Village Barona.
0: Esatto, la voce che sentite la mia, quella di Joy Scontiero, che vi dà la buona continuazione di settimana, di fine settimana, e ci risentiamo a breve, da noi, è tutto.

I'm going to go to the next one.

Tick tock. Spiny prog.

Deutschland.

Thank you.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

0: a questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma questa è una sirena.
0: Allora mi devo arrivare. Mi devo avere Ulisse.
1: Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita. Sono...

spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

la frontiera, con 100.000 chilometri sul cuore, ci infileremo nei letti di provincia.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente, che ti possa